ciaccia picca con fascio. Vanno tutta la vita con sta cucciungiaccia. Se a sapunza cunata, a gigia con sangappa. Sei che Dio mi dispiace. E a Dio sta cunata cusca. 6 della mattina, 34.